0: doma.
1: Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be doje afa. Enyum no so. Die be be na eko. Training service and Philistine na. Esu mi sadi so. Me su